0: solo en ¡Qué buenos recuerdos!
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indurre?